Us no streams, Europae misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem.